quando usciva fuori. Primavera, ma quando usciva fuori sarà. Ma quando usciva fuori sarà. Ma quando usciva fuori sarà. Yeah, yeah, primavera.

primavera. Allora primavera. Allora we primavera. Allora we primavera. Allora we primavera. Per la mente.